0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
3: Anche oggi prontissimi, 25 agosto 1985, possiamo cominciare con Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta di 7080.it. La nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana che vede in ultima posizione Baltimora con Tarzan Boy e al numero 9 Kate Bush. Apriamo così Running Up That Hill.

0: Running Up That Hill, questa è Kate Bush, nona oggi 25 agosto 1985 all'interno di Wix Compilation. Numero 8 per i Kool & The Gang con Cherish, mentre il settimo posto è per Freeway of Love, Aretha Franklin. La sesta posizione di oggi è occupata dai Tears for Fears, li andiamo ad ascoltare, questa è Shout.
1: The Wix Compilation.

Shout, i Tears for Fears, sesti oggi 25 agosto 1985 nella nostra Weeks Compilation. Davanti a loro, al quinto posto, c'è Bryan Adams. Andiamo subito ad ascoltarlo. Questa è Summer of 69.

0: Summer of 69, la numero 5 di oggi per Bryan Adams, 25 agosto 1985. Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. La nostra classifica che vede al quarto posto Billy Idol con White Wedding, mentre al numero 3 We Don't Need Another Hero. Ascoltiamo Tina Turner.
1: The Weeks Compilation. Out of the blue.

Tina Turner numero 3 oggi con We Don't Need Another Hero. Siete su 7080.it all'interno di Weeks Compilation, dove al numero 2 c'è Into the Groove, Madonna. E anche oggi siamo arrivati al momento di svelare la numero 1 del nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. Ma prima rivediamo insieme tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Baltimora, Tarzan Boy, decimo posto. Numero 9 per Kate Bush, Running Up the Hill. Cherish, Kool & The Gang, ottava posizione. Settimo posto per Aretha Franklin, Freeway of Love. I Tears for Fears sono sesti con Shout. Al numero 5 abbiamo ascoltato Summer of 69, Bryan Adams. Billy Idol è quarto con Wild Wedding, mentre al numero 3 Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Numero 2 per Madonna con Into the Groove. E al primo posto oggi su 7080.it all'interno di Weeks Compilation abbiamo Huey Lewis and the News, che ha

0: Power of Love. Questi sono Huey Lewis and the News, primi oggi 25 agosto 1985, primi nella nostra Weeks Compilation. L'appuntamento coi 10 over the top alla carte, che con questa canzone si chiude qui. Noi torniamo domani sempre su 7080.it, sempre con la nostra classifica.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: Alcuni anni fa avevo bisogno di trovare un posto per lavorare e grazie alle raccomandazioni di un mio zio molto influente ho trovato un posto in un'agenzia di pubblicità.
1: Impiegati assenti e presenti. Cosa succede qua? Siamo in un night o in un'agenzia di pubblicità? Sta comodo? Vuole che le mandi delle entraîneuse? L'orchestra la preferisce melodica o yeye? E tutto questo fumo qua che cos'è?
0: Questo sigaro me l'ha regalato mio zio.
1: Quale?
0: Lo zio che le ha dato i soldi per tirare avanti la baracca.
1: Ah, lo zio quello banchiere che mi ha dato. A me il fumo non dà fastidio.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
3: Ciao, sono Antonella. Mi piacerebbe sentire la canzone I Love You To Want Me di Lobo, perché mi ricorda i miei 15 anni quando mi trovavo alla sera con i miei amici. Grazie, siete stupendi.

0: www.radio90.it.
1: Bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze, perché l'uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai condizionamenti.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 2 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Qui Papalla, il pianeta del futuro. A Papalla il progresso e la scienza sono avanti di 2000 anni rispetto alla Terra.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it.

0: Hey Boomer.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Esatto.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Questo 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi le vostre scelte musicali qui su 7080.it. 10 brani di musica italiana, la vostra classifica. Oggi andiamo in provincia di Milano, esattamente a Rozzano, dove c'è Samantha e questa è la sua numero 10.
0: 10 di noi. Le canzoni che ci somigliano.
4: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Stasera che sera, pezzo del 76 di Mattia Bazar ad aprire questa classifica di Samantha, quindi numero 10. Al numero 9 Luca Carboni con Silvia Lo Sai, c'è Lucio Dalla.

0: Bellissimo pezzo questo di Lucio Dalla Futura. Al numero 7, continuando con questa classifica, ci sono Le Orme con Sguardo verso il cielo. Al numero 6, Luca Barbarossa, L'amore rubato. Al numero 5, Lucio Battisti.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

vostre scelte musicali qui su 7080.it, queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa è la classifica di Samantha di Rozzano. La sua numero 5, Lucio Battisti, Prendila Così, dall'album Una donna per amico del 78. Al numero 4, Loredana Bertè con Robin Hood. La numero 3 è questa.

0: scelte musicali di Samantha Di Rozzano ci hanno portato quasi alla conclusione di questa sua classifica. Al numero 2 Mia Martini con Piccolo Uomo. La numero 1 è questa, una bellissima canzone dei Meccano.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Per chi non

0: è la numero uno in questa classifica di Samantha di Rozzano, in Meccano con Figlio della Luna, un pezzo uscito nel febbraio del 1989, grande successo. Anche per oggi sono arrivato alla conclusione di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Aspetto sempre le vostre scelte musicali tra gli anni 70 e 80 e vi do l'appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Frega niente.
4: Come frega niente? Quello è quello a cui non gliene frega niente, so io. Operiamo il supplest, dopodiché prendendo il silenzio sta. Sposta il braccio.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
7: Ciao, allora, il primo disco è stato di Umberto Balsamo, 1977, con il titolo L'Angelo Azzurro.
8: Con la luce il tuo profilo ha un colore indefinito.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
9: Non ho capito niente!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
9: Noi siamo amici, vero?
2: 7080.it presenta C3

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Noi siamo amici, vero?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Non ho capito niente!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 3:57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Grazie amici, ecco un problema molto curioso. Quando eravamo in guerra con la tribù di pecora sanguinaria, stavo spiando la loro riserva. Ad un tratto, in lontananza, udì un leggero galoppo. Mi inchinai per calcolare a che distanza era il nemico. Mi accorsi che era tremendamente vicino. Arguito il pericolo, mi camuffai da cactus del deserto.
6: Guarda che bella piantina.
7: Si direbbe una pianta indiana.
6: È vero. Porta anche la penna in testa.
7: Che strano, una pianta con la penna. Aug.
2: Questa è 7080.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
12: 0331 59 33 77.
13: 0331 59 33 77.
14: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
15: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
16: info@planetmedia.it.
15: 7080.it.

0: musicale centrato sui tuoi 20 anni. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: questa è la pezzettina. Mi raccomando, non metterla vicino al quaderno, sono lo sporchi. E non darne ai compagni, capito? Mangiatela tutto da solo, niente i compagni.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: www.radioticinema.it.
1: Hey boomer!
2: Avete capito voi?
3: No!
2: Avete capito?
3: No!
2: Neanch'io!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Basta, vado a casa!
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox 7080.it.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: I giovani di adesso, se guardano verso il cielo, vedono i droni. Anche io ai miei tempi avevo un drone solo a casa mia, era lo zoccolo del dottor Schulz. Alle 8 del mattino passavi davanti alla cucina, anche se non avevi fatto un cazzo, lei lo lanciava. Si sentiva... Falsa. Quando tornava dal lavoro mi rincorreva per il tavolo e diceva: vieni qui! Mi diceva: te lo giuro, se vieni qui non ti faccio niente. Io come un coglione ci cascavo. Ho preso più botte io di Rocky Balboa contro Ivan Drago.
3: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Alto gradimento.
1: Voi vi siete rovinati col matrimonio, piuttosto. Le donne vi hanno cambiato, rivoltati, plagiati. A te non ti dico niente perché mi fai pena. Tu avevi una montagna di capelli qua, una foresta. E tu eri un grissino. Scansati, uovo di Pasqua. Tu non eri campione di braccio di ferro?
2: Sì, e allora cosa vuoi?
1: E allora dimostrami la tua forza. Uomo sposato. Tu eri alto 2,40 m. E tu riuscivi a vedere un uccello distante un miglio. Ora invece non riesci più neanche a vedere il tuo. E voi compiangete me. Io mi sento bene, forte, tranquillo, in perfetta forma.
0: Alto gradimento.
3: Alto gradimento.

0: Orzo!
1: Oro!
2: Allegri ragazzi, tra poco saremo in città.
3: Merda! Ah, terraggio di sfortuna.
2: Fatto male?
3: Oh, nulla, ci sono abituato.
2: Ma le capita spesso?
3: Da quando cammino sui grattacieli sempre soffro di vertigini.
4: Ma scelga case più basse.
3: Impossibile, in città solo quello ci sta.
4: Oh, zio!
2: Certo, ragazzi. Ci venga a trovare alla fattoria Buon Mattino, via dei Campi Gialli.
5: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: sicuro e più efficiente. Oh, gente, e ve lo svelerò.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Buongiorno, sono Attilio. L'avete ripristinato il segnale? Grazie, buongiorno a tutti voi di 7080. Buona giornata e buona continuazione, salve.
6: Mo guardo si è rientrato.
7: Nonna, no, mo guardo si è rientrato. Adesso guardo se è rientrato.
6: Ma non staremo a fare una cazzata.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Un fuoco a lungo celato diventa un incendio difficile ad estinguere. Un fuoco di cui appare la vampa agevolmente si spegne.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Che io avevo pensato...
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa.
3: 8040, 30 minuti con...

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. 7080.it.
1: Sono le 5 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oh. Grazie, grazie. Grazie. Oh, finalmente. Grazie, va bene così. Così va bene. Un po' meno. Un po' meno. Basta adesso, basta. Basta acqua, basta. Basta, basta.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
1: Buon 1979. Gianni Ravera, organizzatore del Festival di Sanremo di quest'anno, anticipa le date. La manifestazione canora si svolge infatti a partire dall'11 gennaio. L'idea in questo modo è quella di fare in modo che qualche turista prolunghi il soggiorno natalizio in Riviera, ma al contempo di dare la possibilità al pubblico di far entrare le canzoni nei repertori delle feste di Carnevale.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Torna nelle sale cinematografiche a inizio anno Adriano Celentano con il film Geppo il Folle, personaggio alter ego dello stesso Celentano. Oltre a Claudia Mori, tra le comparse c'è anche Marco Columbro nei panni di un giovane DJ.

0: Polaroid, 20 istantanee lungo 20 anni.
1: E sempre in tema cinematografico, in estate sbarca nelle sale Apocalypse Now. Dopo aver fatto incetta di Oscar con i primi due capitoli de Il Padrino, il regista Francis Ford Coppola racconta in questo film la guerra in Vietnam grazie a uno splendido Marlon Brando.

0: 3080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Sì.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Credo che non diventerò mai come te.
1: 7080.it presenta
3: Disco.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Applauso, a risata.
3: Come riconosce?
2: Sì, perché l'ha sentita un sacco di volte, no? Allora, come apre bocca, sapevamo già dove va a finire, capito? Allora giù tutti.
3: Questo vuol dire che io dico sempre le stesse battute, le stesse frasi spiritose.
2: E appunto, no? E allora, siccome sapevamo questo, noi reagiamo come coi cantanti che hanno fanno le canzoni famose. Giù, via, applauso, le apre bocca. E via.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: A me piaceva molto MacGyver. Ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Si può rinunciare al frutto, ma la rinuncia non significa indifferenza per il risultato.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo i calzoni corti anche d'inverno.
0: Wake up! Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che guardavamo anche la casa nella prateria, anche se metteva tristezza.
0: Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tira, tira con l'antesina, mira, lanzati e...
2: Eh sì, mira, lanzati è sempre vicina. Per esempio, per il bucato ti porta Nuovo Ava. La gente si fida di Ava. E ci credo. Guarda che bucato bianco. Ma che dico bianco? Oh, ma questo abbaglia. E che magnifici regali con le figurine della grande raccolta.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderti. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox
0: 7080.it.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1985, preparatevi a tuffarvi in tre super hit davvero da ballare sotto il sole. Lanciata a maggio 1985, è stata la hit numero uno in Italia ad agosto ed è stata incoronata canzone vincitrice al Festival Bar, come il brano più suonato nel jukebox estivo nazionale, un vero inno dell'estate che sta per finire, ma che ancora brucia intensamente sotto le... Un vero inno dell'estate che sta per finire, ma che ancora brucia intensamente sotto il sole.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 6:57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Qui
4: sono 73.
3: Molto bravo.
5: È un fenomeno, mia signora. Noi siamo fruttaroli. Lei conta tutto, non la frega nessuno.
4: Ma non è che ci ho raccontato i dati, sono 6 volte che giravo.
5: Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei.
6: Ho capito che sa contare.
4: Che ti fanno contare?
0: Questa è 7080.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Da Bessent anche un avvertimento a coloro che agevolano l'Iran. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre. È molto importante continuare a dimostrare determinazione e capacità di agire dopo la cessazione delle ostilità, ha dichiarato Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana ribadita più volte dalla premier Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. L'ho detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa la presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermato il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato alla messa presieduta dal cardinale Zuppi. Simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice, con una cerimonia ufficiale del 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SPA ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato, ma non in gravi condizioni. Il calcio, buona la prima per la Roma, che l'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
6: Ehi, McFly! Mi sembrava di averti detto di non farti vedere qui. Beh, ti costerà un po' di soldi. Quanto hai in tasca?
7: Quanto vuoi, Biff?
6: Va bene, ranocchio. Adesso.
7: Ehi, hey, Biff! Cosa c'è lì?
6: Quel figlio di puttana me la pagherà.
8: Ma da dove viene?
9: E dov'è che abita?
7: Non lo so. Ma vi giuro che lo troverò.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it. 1989, 25 agosto. La Voyager 2 raggiunge Nettuno.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. No.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Siamo pronti anche oggi a suonarvi tre canzoni della classifica italiana. Oggi è il 25 agosto 1981, numero 7, numero 4 e numero 3. Questo è quello che succede oggi in questo spazio di Jukebox, ma per suonare queste canzoni servono le 100 lire. Inserite nel Jukebox e partiamo con Alberto Camerini.

0: Alice con Una notte speciale è arrivata alla numero 3 della nostra classifica italiana e l'abbiamo suonata anche oggi in Jukebox. Vi aspetto domani, nuovo appuntamento e altre tre belle canzoni da ascoltare.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ad esempio noi nei sistemi SMS comunichiamo da dove arrivano le live, la provincia in cui sono state.
1: È un po' complicato, molta gente il sistema SS non lo capisce.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Buongiorno ragazzi, sono Roberto da Bernareggio. Volevo chiedere, in questo periodo dove regna sovrana le notizie di guerre e di attentati, di poter riascoltare Imagine di John Lennon, che parla di pace. L'immenso John Lennon. Grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: La sera del 14 luglio 1789, giorno storico della Rivoluzione francese, Luigi XVI di Francia, sul suo diario giornaliero, scriveva: «Oggi niente di nuovo».

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 25 agosto 1989, eccoci qui anche oggi con le nostre 100 lire pronte da inserire, dove ovviamente nel nostro jukebox. Partiamo allora con le tre canzoni da ascoltare.
2: E subito è lei la nostra regina, c'è Madonna con Cherish.

0: Madonna con Cherish in jukebox nel nostro appuntamento di oggi ad aprire, e proseguiamo con
1: una ballata dolcissima, I Don't Wanna Lose You, su 7080.it. Ascoltiamo Gloria e Stefan.

0: Gloria Estefan con I Don't Wanna Lose You, la seconda delle tre canzoni di oggi, era proprio questa qui nel nostro jukebox.
1: E chiudiamo con Cher, questa è If I Could Turn Back Time.

0: If I Could Turn Back Time con Cher nel nostro spazio Jukebox. Prima di lei, Gloria Estefan, I Don't Wanna Lose You. E in apertura, Cherish, Madonna.
1: L'appuntamento Jukebox termina qui e torniamo domani sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Aosta, 1982.

0: Hey Boomer,
1: se lo dici tu.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Anche no, dai.

0: 7080.it.
1: Sono le 7:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguire

0: amici in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime, l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
3: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
4: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
3: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Danni in varie zone dell'Alto Adige, con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
4: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
3: Il calcio, buona la prima per la Roma che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che cosa ricorda lei del 43? Ha ricordi chiari.
6: Lei non mi crede, vero?
5: Non ho detto questo. Voglio solo che mi racconti qualche cosa del 1943.
6: Posso raccontarle quello che vuole. Il 43 era ieri per me.
5: Non ne dubito, signor Erdem.
6: Altro che se ne dubita, lei non crede a quello che dico.
7: David, lui vuole aiutarti.
6: Io non sto dicendo bugie.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: www.radiocompany.it.
1: Due cappuccini e due paste.
2: Due cappuccini e due paste. 200.
1: 200.
3: Ma papà!
1: Arrivederci, bellezza.
3: Buongiorno. Ma papà, ne abbiamo mangiate 6.
1: Ma cosa te ne importa? Ne abbiamo pagate 2. No, bisogna farsi furbi nella vita, ricordalo, farsi furbi. Chiaro?
0: Sì. Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao a tutto lo staff di 7080.it, vi ho scoperto da pochissimo, per caso, in macchina, ascoltando la radio in DAB, e vi ascolto spessissimo.
8: E mi è capitato anche a me quella roba.
7: Classe 66, 59 anni, da ragazzino non giocavo tanto con gli amichetti, ma ascoltavo la mia radiolina, ascoltavo la musica dance, ascoltavo la musica soul, Barry White, Donna Summer, musica discoteca. Mi piacerebbe tantissimo di ascoltare un pezzo che mi è rimasto impresso tantissimo.
9: Di che si tratta?
7: Chissà se me lo passate. Blackjack, Mr. Basciotti.
9: Così mi uccidi, amico.
7: Per me un must degli anni 70. E comunque, grazie per la compagnia che ci fate, per i bei ricordi che ci suscitate con la vostra musica. Un saluto a tutto lo staff della radio e, perché no, a tutti gli ascoltatori che come me sono un po' nostalgici e legati a quei fantastici anni 70, soprattutto per me, ma anche 80. Ciao, buon lavoro a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori, da Mauro.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
10: Colui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 85, ma già ad aprile la suonavano le radio. È diventata presto un tormentone estivo, grazie a quel ritornello irresistibile con il celebre Tarzan Boy. Suoni elettronici e atmosfera da spiaggia perfetta per far saltare tutti con una spensierata grinta italo disco.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E ritorniamo con la linea a New York per chiedere a Ruggiano Orlando notizie sui negozianti del Vietnam.
4: Qui, Nuova York, si sbagaccia Ruggiano Orlando.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Speriamo di capirci, eh?
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, la raffineria di petrolio Afipsky. Intanto il presidente francese Macron annuncia alla coalizione dei volenterosi pro-Ucraina un esercito su larga scala ottobre e novembre. Servirà, spiega, durante il vertice di ieri a Kiev, a dimostrare la sua prontezza operativa e la sua capacità di agire una volta terminate le ostilità. L'Italia, riferiscono fonti del governo, non parteciperà alle esercitazioni. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro USA ha chiamato Operazione Economic Outcast. Teheran replica promettendo ritorsioni. Un bambino di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette ad Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, dove il piccolo stava partecipando a una festa di compleanno insieme ad altri bambini della sua età. La Serie A, esordio vincente per la Roma, che alla prima di campionato all'Olimpico demolisce la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match, e inizia con i 3 punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dallara contro il Bologna. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Devi cercare di tirare subito fuori di là quello sprattato che hanno seppellito e di portarlo via da quel terreno, se vogliamo avere una speranza di salvarci.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi. Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa? Ma fa il catechismo agli affreschi della sala. Ho detto: madre, guardi bene, sono mica affreschi. Erano il Mario Gilera e i suoi cagnotti, tutti appiccicati al muro, sembravano dei fedeli di San Giovanni sul muro. Ho detto: adesso ragazzi cantiamo, anche se per caso vi viene fuori la voce un po' piatta, non fa niente. Fra Martino Campana.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao, sono Riccardo, vi chiamo dalla Lombardia e questa canzone mi ricorda che quando da piccolo andavo a funghi con mio papà.
0: Questa è 7080.it numero 5.

0: ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?

0: 7080.it.
1: Sono le 9:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video.

0: Fruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Ricordati che devi morire!
2: Va bene.
1: Ricordati che devi morire!
2: Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
6: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari,
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di 2 persone. La notizia è stata riferita dalle autorità locali. A Zaporizhzhia 2 persone sono state uccise. A renderlo noto è stato il capo dell'amministrazione militare locale. Partita l'offensiva commerciale dell'amministrazione Trump contro l'Iran, con sanzioni a tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran, compresa la Cina, al fine di ottenere un isolamento totale dell'economia iraniana. Gli Stati Uniti hanno quindi imposto nuove sanzioni contro oltre 60 organizzazioni, individui e navi in vari paesi collegati all'Iran. A Castelmaggiore, nel Bolognese, i vigili del fuoco hanno soccorso 2 bambini e 7 adulti a causa di un incendio scoppiato in uno scantinato. I soccorritori sono intervenuti alle 23 di lunedì in una palazzina di 4 piani in via Roma. I residenti sono stati evacuati e 9 persone sono state prese in cura dal 118, presenti sul posto anche i carabinieri. Mentre il maltempo con forti temporali si abbatte sul nord abbattendo le temperature, il caldo africano non molla la presa nel centro-sud, che presto finirà nel mirino di una nuova ondata di afa record, la quinta di questa torrida estate. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi e per i giorni a venire. Il tennis: a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara l'esibizione di oggi, quando affronterà Roddick in singolare prima e in doppio con McIlroy e Agassi poi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: All'unanimità è stata presa la dolorosa decisione di abbandonare Alfa. È stata una decisione molto sofferta. Mentre parlo, l'operazione Exodus ha finalmente avuto inizio. Il comandante Koenig e gli altri hanno iniziato le procedure di insediamento sul nostro nuovo mondo, Terra Alfa.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
6: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1979.
7: Una produzione K-Vox.
8: Agosto 1979 e la vetrina di Milano vende musica offre uno straordinario incontro tra rock, soul, disco e canzone italiana. 5-45 giri che stanno accompagnando le vacanze e le serate di questa calda estate. Tra le novità italiane troviamo Umberto Balsamo con Balla. Dopo il grande successo tenuto come autore e interprete, Umberto Balsamo propone un brano vivace e coinvolgente. L'eleganza del sole e del jazz si ritrova nei Crusaders con Street Life, arricchita dalla splendida voce di Randy Crawford. Questa canzone è diventata uno dei brani più raffinati e apprezzati di quest'anno. In vetrina ci sono anche Dire Straits con Lady Rider, la canzone inconfondibile di Mark Knopfler, e il loro stile essenziale continuano a conquistare un pubblico sempre più vasto. Atmosfere più sofisticate arrivano dai Roxy Music con Angel Eyes. Brian Ferry guida il gruppo verso sonorità eleganti e moderne. Chiudiamo con Ivan Allen e Dance the Night Away. La band americana mostra il suo lato più melodico senza perdere l'energia che l'ha resa celebre. 5-45 giri che raccontano perfettamente questo agosto 1979. La vetrina di Milano vende musica è pronta ad accogliervi.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è

0: Ui, Gesù e Alex Drastico sono il nuovo testimone della smemoranda. Mi hanno chiesto, vuoi fare della pubblicità?
1: Ah, certo.
0: Ma mi avete interrotto la mia pubblicità smemoranda con un'altra pubblicità? Ma mi volete tendenzialmente rompere il c***o? Che vi venisse un raschio in gola mentre state ridendo e a forza di tossire vi si scollasse il velo pendolo e in caduta libera lungo l'esofago vi andasse a tappare polmoni, bocca dello stomaco.
2: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: In guerra e in amore non è possibile prevedere tutto.

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, dunque il titolo è Just the Way You Are di Barry White. Vi chiamo da Savona, vi ascolto sul canale 351 e il mio ricordo che ho su questo pezzo, ho detto tutto.
2: Ecco, è l'informazione che volevo.
1: Grazie ancora, ciao ragazzi.

0: Hey Boomer,
1: NCS non ci siamo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buonasera, Radio 7080. Per cortesia vorrei ascoltare Moby Dick del Banco di Mutuo Soccorso.

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Luisa, vorrei gentilmente sentire la canzone Sorry dei Chicago, grazie.

0: un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Giovanni Imperia, vi ascolto sulla TV. Vorrei ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi, una canzone che mi ha tenuto compagnia nel 1977, quando solo 14 anni, per un incidente ho rotto il femore, e me la dedicano tutti i miei amici con un augurio di pronta guarigione. Grazie mille e buona giornata.

0: 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, ok, non lo sapevo. Comunque, sì, ciao, sono Alda da Susa, provincia Torino. Questo brano mi ricorda i miei giorni passati in discoteca, i miei giorni sabato sera passati in discoteca. Bei ricordi.

0: 7080.it.
1: Sono le 10 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ordoro porta nel latte il sapore campagnolo, il gaio sapore di cose buone, di cose semplici e naturali. Ordoro.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Nella lettera di dimissioni il figlio del fondatore parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo. Partita l'offensiva commerciale dell'amministrazione Trump contro l'Iran, con sanzioni a tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran, compresa la Cina, al fine di ottenere un isolamento totale dell'economia iraniana. Avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del museo di Messina. È indagato per false dichiarazioni uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina. È la prima svolta nell'inchiesta. Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. Mentre il maltempo con forti temporali si abbatte sul nord abbassando le temperature, il caldo africano non molla la presa nel centro-sud, che presto finirà nel mirino di una nuova ondata di afa record, la quinta di questa torrida estate. Sono le previsioni degli esperti per la giornata di oggi e per i giorni a venire. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Sì. E che sono questi loro? E poi perché dovrebbero aiutarci?
4: Non so, ma hanno costruito questo spazio tridimensionale nella loro realtà pentadimensionale perché tu potessi capirla.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: Tatta.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Scusi signorina, c'è qualcosa che non va?
2: Ma non mi rompere i coglioni, stronzone!
1: Ha detto di non fare domande.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: Lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
3: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
3: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
3: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
5: Buongiorno 7080.it, con immenso piacere vi sto ascoltando dal Principato di Monaco, dove vi ricevo con la radio DAB. Pazzesco, eccezionale.
6: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Questa è 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per lasciare spazio alla musica. La passeggiata di oggi comincia accanto a una cascata che si tuffa in una piscina naturale dalle acque limpide. Il rumore dell'acqua si mescola a quello della brezza e, su una pedana di legno costruita tra le rocce, incontro Rodney Franklin. L'atmosfera è vivace, rilassata e sembra fatta apposta per lasciarsi trasportare dal ritmo. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
3: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Riprendo il cammino e attraverso un boschetto dove alcune amache sono tese tra gli alberi. C'è chi si rilassa, chi chiacchiera e chi tiene il tempo battendo le mani. Poco più avanti incontro Calvin Hayes. Basta la sua presenza per dare un tocco di leggerezza a questo angolo dell'isola, dove tutto invita a lasciarsi coinvolgere dalla musica. Ascoltiamolo.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvicina alla sera e raggiungo una spiaggia di sabbia rosa dove un piccolo chiosco è stato decorato con lanterne e bandierine colorate. Poco distante è stato allestito un palco affacciato sul mare, già pronto per una festa che durerà fino a notte. Ad aspettarmi c'è Paolo Morelli, immerso in un'atmosfera semplice e accogliente che sembra perfetta per accompagnare l'ultima tappa della nostra passeggiata. Lasciamoci sorprendere dalla sua musica.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: ormai avvolto Neverland. Le stelle brillano sopra l'oceano. Le luci dei chioschi si riflettono sull'acqua. E da lontano, lungo la spiaggia, arriva ancora il suono di una chitarra e di qualche voce che canta. Per oggi il nostro viaggio finisce qui. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre su Neverland, dove la musica che abbiamo amato
1: è ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... questa... è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ancora in spiaggia in questa estate del 1985, secondo classificato al Festival di Sanremo e numero uno in Italia a fine febbraio, ha conquistato le radio e le cassette portatili sulla spiaggia, un pezzo pop italiano con un tocco internazionale, portato da un giovanissimo e carinissimo Luis Miguel.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Ehi, boomer!
1: Mi son fatto la spia da solo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi.

0: 7080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bio Presto Lavatrice liquida lo sporco impossibile in profondità. Ecco, andiamo a vedere dentro il nostro.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi. Pesanti ripercussioni a Malpensa, dove alcuni voli sono stati cancellati. Una donna di 72 anni è morta lunedì a Qualiano, nel Napoletano, dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A renderlo noto è stato il sindaco del comune, Raffaele De Leonardis. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Nella lettera di dimissioni, il figlio del fondatore parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo. Il presidente americano Donald Trump ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura, in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Ultime ore di sconto per il gasolio, che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Giliberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: E adesso?
6: Non lo so. Ogni risposta che penso mi sembra impossibile.
5: Non crede possa essere valida la loro spiegazione?
6: Viaggiare nel tempo. Non potrei mai credere a questo.
5: Davvero una strana dichiarazione in queste circostanze. Noi stiamo viaggiando nello spazio, diretti sulla Luna, con Marte come obiettivo. La loro storia è più fantastica della nostra.
6: È così per me.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao 7080, il mio ricordo è Super Classifica Show. A te la linea, Oscar.
7: Super Classifica Show.
8: Se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
1: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di uno storico sceneggiato TV con la sigla intonata da Gigi Proietti nel 1975. Daniele Danza, assieme allo sceneggiatore siciliano Lucio Mandarà, propose sul Nazionale, poi Rai 1, in 4 puntate, l'amaro caso della baronessa di Carini. Dopo il successo di sceneggiati come Il Segno del Comando, ESP e Ho incontrato un'ombra, il regista nato a Milano tornò sui suoi passi con un lavoro sul filo del paranormale. Protagonista dell'amaro caso della baronessa di Carini fu Ugo Pagliai nel ruolo di Luca Corbara, Janet Green invece rivestì quello di Donna Laura D'Agrò, Adolfo Celi impersonò Don Mariano D'Agrò, padre della ragazza. Della vicenda faceva parte anche Paolo Stoppa, ovvero Don Ippolito, vecchietto eccentrico un po' pazzo, che aveva anche il ruolo di narratore.
4: Attorno all'amore tra il giovane e la baronessa Laura sembra crearsi una misteriosa atmosfera in cui rivive il passato evocato dalla canzone. Laura è infatti una discendente della baronessa uccisa e, come questa, è protagonista di una segreta storia d'amore. Per questo, Don Ippolito, il curioso personaggio che ospita Luca a Carini, teme che in qualche modo la tragica vicenda possa ripetersi.
3: A ispirare il regista Daniele Danza, una lunga canzone narrativa del Cinquecento in dialetto siciliano. La canzone, di cui si conoscevano 20 versioni e circa 400 varianti, tradotta anche in francese, raccontava la tragica vicenda di una giovane donna dall'identità controversa.

0: Tuttavia, le ricostruzioni storiche effettuate negli anni furono concordi nell'individuare in Donna Laura Lanza di Trabia, baronessa di Carini, la figura femminile soggetto della canzone. Sullo sfondo, la Sicilia del 1563 è un castello normanno dall'architettura sinistra situato a Carini, paese a 30 km da Palermo. Figure al centro della vicenda il padre della ragazza, Don Cesare Lanza, barone di Trabia, vicino Palermo, il marito Don Vincenzo La Grua a Talamanca e l'amante Ludovico Vernagallo. La storia d'amore tra Laura e Ludovico durò un paio d'anni finché, a causa dell'ingenuità della ragazza che confessò la relazione a un prelato, i due vennero scoperti. Davanti agli occhi del marito, la donna e l'amante furono giustiziati dal padre di lei. Quest'ultima fu colpita ripetutamente al petto e alle spalle. Laura scivolò per terra, lasciando l'impronta indelebile della sua mano insanguinata sul muro, impronta ancora visibile secondo la leggenda. Sempre secondo le dicerie popolari, lo spirito di Laura vagherebbe ancora fra le stanze del castello di Carini. Da qui iniziò la narrazione televisiva dell'amaro caso della baronessa di Carini, ambientato nell'Ottocento con il personaggio di Luca Corbara, del tutto inventato, così come gli altri.
1: Voglio solo dimostrare al signor Corbara che la poesia non dice la verità. Allora il padre e la baronessa erano qua. Va bene? Un colpo al cuore?
2: Mariano.
1: Poi la baronessa si volta.
3: MCL, Divisione Economico Fiscale.
0: www.lexmcl.it. In un'intervista dell'epoca, Lucio Mandarà rivelò che alcuni nomi erano stati cambiati per precisa disposizione dei discendenti dei diretti interessati. Nella ricostruzione scenica, Corbara era un funzionario statale recatosi in Sicilia nel 1812 per verificare la legittimità dei possedimenti feudatari. Nell'evolversi della vicenda, con continui rimandi al passato risvolti spesso inquietanti, emerse la vera identità di Luca Corbara. Nella storia venne coinvolta anche l'antica setta dei Beati Paoli, i quali minacciarono il barone Don Mariano d'Agrò per i loro oscuri propositi.
4: Sto pazzo furioso. Legga. Legga che cosa mi ha scritto.
5: Ti avevamo avvertito.
4: Avanti, avanti.
5: Ora dovrei rispondere della morte di Nele. Luca Corbara innocente. I Beati Paoli.
4: Ma non l'ho ancora capito. Pure questa l'aspetta lui. Luca Corbara.
5: È uno dei Beati Paoli, ho capito,
4: no, sangue di Giuda, no. Se li ha inventati lui, Beati Paoli, non esistono.
0: Luca e Laura divennero amanti. La storia parve ripetersi. A oggi pare ormai certo che la fanciulla scolpita nel marmo del sarcofago della chiesa di San Mamigliano, nel centro storico di Palermo, sia proprio lei, Laura Lanza, la baronessa di Carini, uccisa nel 1563. L'amaro caso della baronessa di Carini ebbe all'epoca un grande successo di pubblico. Per chi desiderasse rivederlo, è disponibile su Rai Play. Nel 2007 Rai 1, con il titolo La baronessa di Carini, ripropose la storia con protagonisti Vittoria Puccini nel ruolo di Laura, Luca Argentero in quello di Luca e Enrico Loverso nelle vesti di Don Mariano.
6: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
7: Eccoci, è il momento di tre bombe musicali, direttamente dall'estate del 1986, quelle che facevano ballare tutti davanti ai jukebox, con un ghiacciolo in mano e il cuore leggero. Questo brano era il sottofondo ideale per i pomeriggi pigri in spiaggia. Con il suo ritmo dolce e malinconico, sembrava scritto apposta per guardare il mare e pensare all'amore.

0: che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bisogna che gli anziani sappiano avvicinarli, fare amico dei giovani, e cioè diventare giovane anche tu devi diventare giovane.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sentiamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. I genitori a loro volta sono indagati per omicidio colposo dalla procura di Palermo per non aver rispettato l'obbligo vaccinale. Un 18enne di origini marocchine è morto dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata durante una lite avvenuta 2 notti fa in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea, nel Veronese. Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi. Pesanti ripercussioni a Malpensa, dove alcuni voli sono stati cancellati. Avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del Museo di Messina. È indagato per false dichiarazioni uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina. È la prima svolta nell'inchiesta. Lo sport: l'Italia torna in campo agli Europei di Pallavolo 2026. Oggi la nazionale femminile affronta la Slovacchia. Il match si giocherà a Göteborg in Svezia, con le azzurre che sono reduci dalle vittorie contro Croazia, Montenegro e le padrone di casa della Svezia, battute tutte con un netto 3-0. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord ovest ancora instabile altrove, con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
5: Da quanto tempo è lì?
6: Da quando è il ristorante.
5: Chi altro sa dell'armadio?
6: Solo tu. Se ne avessi parlato con altre persone, avrebbero cercato di fermarmi.
5: Cercato di fermarti? Ma di che cosa stai parlando? Al, perché lo hai fatto vedere a me?
6: Io ho bisogno che tu riesca dove io ho fallito. Ho bisogno che tu vada di nuovo lì e che impedisca l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
8: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta a Parma, dove c'è Sergio che ci ha mandato queste sue 10 scelte musicali tra gli anni 70 e 80, ovviamente di canzoni italiane. E ho qui davanti la sua classifica, dove al numero 10 ha messo i Litfiba con Tex, al numero 9 questa canzone di Ivan Cattolo.

0: Apua, siamo nell'88 con questo pezzo di Ivan Cattaneo, oggi al numero 9. Al numero 8 Julio Iglesias con Manuela, al numero 7 una bellissima canzone di Gino Paoli.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: ci sei tu.
1: L'ufficio delle cose perdute, questo album che è uscito nel 1988 di Gino Paoli e canzone che abbiamo ascoltato oggi al numero 7. Al numero 6 c'è Claudio Baglioni.

Uno dei più grandi successi di Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore, oggi numero 6 nella classifica di Sergio Di Parma. Al numero 5 Fiorella Mannoia con Dolce Mistero, c'è Gianna Nannini con America al numero 4, al numero 3 una coppiata vincente, Gianni Morandi e Lucio Dalla.

0: 9 giugno del 1988 esce questo album che porta come titolo Dalla e Morandi, tante belle canzoni incluse. Noi oggi abbiamo ascoltato Dimmi Dimmi, che è al numero 3 nella classifica di Sergio, che continua, e ascoltiamo anche la numero 2.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Una delle canzoni più belle dei Nomadi, Io Vagabondo, l'abbiamo incontrata quindi al numero 2. Manca solo un pezzo da ascoltare che ovviamente è la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: La mia

0: La mia banda suona il rock, la canzone di Ivano Fossati che abbiamo trovato oggi in prima posizione in questa classifica di Sergio di Parma. Sono arrivato anche oggi alla fine, aspetto sempre le vostre 10 scelte musicali tra gli anni 70 e 80, in poche parole la vostra classifica, e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Quanto vuoi tu per bambina bionda? Le donne? Quanto vuoi tu per tutte le donne?
4: Come?
3: Le tue donne? Io compro le tue donne, tutte. Bambina, signorine belle, io voglio comprare tutte. Quanto vuoi tu per tua bambina?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
11: Da Mantova, Respiro di Franco Simone, mi ricorda i miei 15 anni.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
13: Anche oggi prontissimi, 25 agosto 1985, possiamo cominciare con Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta di 7080.it. La nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana che vede in ultima posizione Baltimora con Tarzan Boy e al numero 9 Kate Bush. Apriamo così Running Up the Hill. It doesn't hurt.

Running Up That Hill, questa è Kate Bush, nona oggi 25 agosto 1985 all'interno di Weeks Compilation. Numero 8 per i Kool & The Gang con Cherish, mentre il settimo posto è per Freeway of Love, Aretha Franklin. La sesta posizione di oggi è occupata dai Tears for Fears. Li andiamo ad ascoltare. Questa è Shout. The

Shout, i Tears for Fears, sesti oggi, 25 agosto 1985, nella nostra Weeks Compilation. Davanti a loro, al quinto posto, c'è Bryan Adams. Andiamo subito ad ascoltarlo. Questa è Summer.

0: Summer of 69, la numero 5 di oggi per Bryan Adams, 25 agosto 1985, Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. La nostra classifica che vede al quarto posto Billy Idol con White Wedding, mentre al numero 3 We Don't Need Another Hero, ascoltiamo Tina Turner.
1: The Weeks Compilation.

Tina Turner, numero 3 oggi con We Don't Need Another Hero, siete su 7080.it all'interno di Wix Compilation, dove al numero 2 c'è Into the Groove, Madonna. E anche oggi siamo arrivati al momento di svelare la numero 1 del nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte. Ma prima rivediamo insieme tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Baltimora, Tarzan Boy, decimo posto. Numero 9 per Kate Bush, Running Up the Hill. Cherish, Kool & the Gang, ottava posizione. Settimo posto per Aretha Franklin, Freeway of Love. I Tears for Fears sono sesti con Shout. Al numero 5 abbiamo ascoltato Summer of 69, Bryan Adams. Billy Idol è quarto con Wide Wedding, mentre al numero 3 Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Numero 2 per Madonna con Into the Groove. E al primo posto oggi su 7080.it all'interno di Wix Compilation abbiamo Huey Lewis and the News, che ha

0: Power of Love, questi sono Huey Lewis and the News, primi oggi 25 agosto 1985, primi nella nostra Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte che con questa canzone si chiude qui. Noi torniamo domani sempre su 7080.it, sempre con la nostra classifica.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
5: Questa è musica... questa
4: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Oogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13:56.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Per vedere gli amici non c'erano le videochiamate e quindi dovevamo andare a citofonargli a casa. Ovviamente molti di loro abitavano lontano e quindi per arrivarci era un'odissea, perché non c'era il navigatore, ma soltanto il tutto città, lo stradario. Cercare la via, poi fare la battaglia navale, trovare C1, B3, capire da quale altra pagina venivi, era un macello. Grazie, capito? Questo. Per capire solo dov'era casa sua.
0: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it.

0: la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà. Un 18enne marocchino è morto 2 giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea. Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Intanto si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima, in programma per domani. Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello scontro sulle accise, in vigore fino a domani. Sarebbe in corso una riunione con la premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Dove ritorna più spesso?
5: Non posso controllarlo. Detesto essere dove lei non è. Io mi muovo sempre e lei non può seguirmi.
6: Questa sono io che cambio il futuro.
5: Ho provato a cambiarlo, credimi. Non si può.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove. Vai 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma va a lavorare, coglione!

0: veniamo al sodo.
1: E io, siccome c'ho su, mi manca la parola, c'ho su uno stabilimento di scarpe come lei, guardi qua, va? C'ho qua il dépliant che l'ho scritto giù a mano perché fa più scene.
0: Vediamo un po', le scarpe sono indumenti che servono all'uomo per ripararsi i piedi dalla strada. Infatti gli animali, poiché non camminano sulle strade, non portano le scarpe e si riparano i piedi con l'erba dei prati. Prati, invece, porta delle scarpe speciali per non scivolare sull'erba.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Ricordatevi quello che avevo richiesto. Ciao.
9: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.
7: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection. New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: New Wave Collection, oggi con gli Ultravox di Dancing with Tears in My Eyes, i Church di Under the Milky Way, Cock Robin, The Promise You Made, i Tears for Fears con Shout, gli Spandau con Lifeline, New Music, Living by Numbers.

0: Alessia Cavallinna ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti che dominano le classifiche sono Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, Dramatics, What You See Is What You Get, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Rod Stewart, Maggie May, Doors, Riders on the Storm. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
2: Ma cosa mi dici mai?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 8080.it.
1: Sono le 14 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senta, siccome io oggi compio gli anni...
4: Auguri.
3: No, perché devo stappare il vino rosso, sa? E allora a un certo momento il vino deve essere stappato prima, se no il profumo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero? Mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il portavoce Peskov ha spiegato che il Donbass è un territorio della Federazione Russa e difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle sue regioni. È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in Corso Como a Milano. Si tratta di un 38enne egiziano che lavorava come PR nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Intanto si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima in programma domani. Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. Le province maggiormente interessate sono Varese, Como e Milano. A Malpensa ieri sera alcuni voli sono stati cancellati. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone. La campionessa olimpica lo ha annunciato sui suoi social e ha spiegato che anche se la sua gamba continua a migliorare, fare alcune attività e sugli sci le provoca ancora dolore. L'operazione si svolgerà oggi ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Voglio farti una domanda. Tu non ricordi mai esattamente l'inizio di un sogno, vero? Ti ritrovi sempre in mezzo a quello che sta succedendo?
5: Credo, sì.
4: Allora, come siamo arrivati qui?
5: Beh, siamo venuti prima.
4: Pensaci, Arianna, come sei arrivata qui? Dove sei in questo momento?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Italians80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: E questo pulsante cos'è?
2: Questa è la velocità.
1: Ah, interessante. E questo?
2: Motore di destra.
1: Motore di destra.
2: Motore di sinistra.
1: Motore di sinistra.
2: Commutatore.
1: Commutatore. E questo bottone.
2: No!
1: Che bella voce forte che ha, vero?
2: Sì, è ultra potente. 18.000 megasuoni. Ah.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao a tutti, sono un boomer di Crema, mi chiamo Ago e volevo ascoltare, se possibile, una canzone di Isaac Hayes, Disco Connection, chiamo da Crema e praticamente non ho nessun ricordo proprio legato a questo brano, ma se me l'ho fatto ascoltare mi farebbe molto piacere. Buona giornata a tutti, ciao!
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Perché in fondo la vita è questa, vivere per emozionarsi, piangere per poi soffrire.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Nico da Milano.

0: 70 80 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Fausta da Brescia. Vorrei ascoltare Mi Commission, The World Is You. Questa canzone mi ricorda la mia gioventù in discoteca. The world is

0: a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1981. Alice si aggiudica il primo posto del Festival di Sanremo con Per Elisa.
2: Per Elisa, vuoi vedere che perderà anche me, Per Elisa.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno a tutti da Bruno da Milano e grazie mille per avermi

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Poi là, qui c'è sostanza.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Ma nell'estate del 1986 c'era anche lei, Spagna, energica e travolgente, regina dell'Italo Disco. Spagna fece impazzire le piste e i jukebox con questo singolo esplosivo, ritmo incalzante, voce potente e un'energia che faceva saltare anche chi era sprofondato nell'asdraio. Una vera hit dell'86.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Prodotto Vialetti.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri.
6: Metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it. Can she and the sunshine band.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo si è tuffato in mare per soccorrere un altro uomo in difficoltà, ma nessuno dei due è riuscito a tornare a riva. Un bagnino e un turista sono deceduti in provincia di Savona oggi in tarda mattinata. L'assistente ai bagnanti poco prima era riuscito a trarre in salvo la moglie del turista. Durante le 4 ondate di caldo che hanno infranto ogni record in Europa sono morte almeno 35.000 persone in più rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato. A riportarlo, dopo aver analizzato tutti i dati resi disponibili dai vari paesi, è il quotidiano inglese Guardian. Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. Il volley, Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la 4ª giornata della fase ai gironi degli europei femminili che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca ed Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Palla in campo dalle 16. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Il luogo è questo. È notte. State per iniziare un viaggio nella zona delle ombre.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è

0: Un romanaccio entra in un bar e fa il barista. Oh, andò sta il cesso? Il cesso, andò sta? Andò sta il cesso? Signore, abbia pazienza, un momento. Il cesso, andò sta? Senta, signore, vada giù in fondo. Ci sono due porte. Una c'è scritto gentleman. Lei non ci faccia caso, entri uguale.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, sono Gabriele, sono nuovo e ascoltando la puntata di oggi direi che si potrebbe anche ascoltare I Want Your Sex di George Michael. Cosa dici?
9: Esatto!
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Ogni opportunità della vita è utile per imparare.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Il Numero Perfetto, un artista in tre brani, oggi con gli ABC, capitanati da Martin Fry. Il gruppo New Romantic, nato a Sheffield nel 1980, nel pieno dell'esplosione del genere New Wave. E l'album di debutto di questa band è The Lexicon of Love ed esce nel 1982. Questo album è anticipato da un singolo intitolato Poison Arrow.

Poison Arrow dall'album The Lexicon of Love del 1982, la prima uscita discografica della band di Sheffield, gli ABC. Continuiamo perché due anni dopo gli ABC reclutano Fiona Russell, che debutta anche nel video della band come corista. L'album è How to Be a Zillionaire e la canzone è Be Near Me.

Spin Hear Me, un altro classico degli ABC dall'album How to Be a Zillionaire del 1984. Sul finire degli anni 80, precisamente nel 1987, esce il quarto lavoro in studio della band, prodotto da Bernard Edwards degli Chic, con una canzone When Smokey Sings dedicata appunto a Smokey Robinson. E dunque da Alphabet City ascoltiamo gli ABC con When Smokey Sings.

0: When Smokey Sings, dall'album Alphabet City degli ABC, uscita discografica del 1987. Questa è la canzone che chiude l'appuntamento di oggi con Il Numero Perfetto. Noi torniamo domani, sempre puntuali e sempre con un artista da ascoltare in tre brani.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Guara urà la Jaru! Guara urà!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma vai a mandare un fax allora, bene.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Agenti Gianni e Pinotto, rispondete!
6: Pronto? Qui è l'agente Pinotto, passo!
5: Controllare una chiamata per disturbo della quiete pubblica a Piazza Malocchio numero 1717.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Si è svolta oggi una riunione di governo dedicata alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno. A dirlo fonti di Palazzo Chigi, annunciando che domani è previsto un nuovo consiglio dei ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore. Un uomo si è tuffato in mare per soccorrere un altro uomo in difficoltà, ma nessuno dei due è riuscito a tornare a riva. Un bagnino e un turista sono deceduti in provincia di Savona oggi in tarda mattinata. L'assistente ai bagnanti poco prima era riuscito a trarre in salvo la moglie del turista. In un incidente avvenuto nella notte sulla provinciale 17 in provincia di Lecce, una donna di 47 anni e il marito di 51 hanno perso la vita. L'auto dei due coniugi, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con la vettura guidata da un 41enne che è stato arrestato per omicidio stradale. È ricoverata in gravissime condizioni una bimba di 5 anni precipitata dal quinto piano del condominio dove vive in provincia di Treviso. La caduta della piccola si sarebbe interrotta solo sul terrazzino del secondo piano dopo oltre 10 metri di volo. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con l'obiettivo ambizioso di conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. Dall'altra parte della rete Mirra Andreeva e Andrei Rublev, il match non prima delle 19:30 italiane. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Attenzione, tutte le squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione. Ripeto, squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione.
6: Ah, che facciamo? Stacchiamo subito questa baracca!
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Ehi Siri, metti 7080.

0: mettere a fumare adesso? È ora di cena.
1: Non ho appetito, tutto il giorno in ufficio a fare un lavoro di concetto. Ma alla sera io avrei bisogno di fare un po' di esercizio fisico.
0: Va bene, la cena può aspettare. Ecco.
2: Buona idea, un po' di ginnastica è quello che ci vuole.
3: E noi anche se siamo stanche ne approfittiamo
0: per finire i nostri lavori a maglia.
4: Questa è 7080.it.
5: Sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Buongiorno anni 70-80, un caloroso buongiorno da Giuseppe e tutti i fan che vi seguono. Grazie mille ancora una volta, di nuovo.

0: No. Ti piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate, non combinate mai un buzzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Viva la radio!

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ha detto di non fare domande.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 18 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Merende a scelta, ogni giorno un gusto diverso e prodotti sempre freschi di buon cioccolato.
6: E alle altre merende si aggiunge ora un merendero tutto nuovo.
1: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
11: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
10: senza paragoni.
11: Ma io non ho mai registrato questo spot.
12: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
13: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it è anche il sito più indicizzato d'Italia sugli anni 70 e 80. Cerca 7080 su Google.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service continua a superare i 2 euro. In provincia dell'Aquila una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da una moto. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. E questo è il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Si ipotizza si sia trattato di un episodio di caporalato. L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese. Qui, tra lunedì sera e martedì mattina, sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo. A Malpensa, voli cancellati e alcune aree dell'aeroporto allagate. Calciomercato: in casa Roma arriva il quinto colpo del mercato. L'olandese Oosterwolde è nella capitale. Operazione che si chiude con il Fenerbahce, con la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro più il diritto di riscatto da una quindicina di milioni di euro. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
4: Come ci riesci?
5: Tu credi nel viaggio nel tempo?
6: Ogni essere vivente segue un percorso prestabilito. Ma ci sono confini che a volte la vita ti chiede di varcare. Io l'ho fatto.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
8: Premiata Forneria Marconi oppure PFM, i prossimi 10 minuti noi li utilizziamo con questa formazione. Ascoltiamo 3 canzoni. La prima la prendiamo da questo album che è uscito nel gennaio del 1972 dal titolo Storia di un minuto. Questa è la seconda traccia, Impressioni di settembre.

0: questa è la musica della PFM Impressioni di Settembre. Stiamo raccontando anche un po' della loro storia, come ad esempio questa, l'anno 1984, dove esce questo 33 giri dal titolo proprio con il loro nome PFM, e noi ascoltiamo Capitani Coraggiosi.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Capitani coraggiosi, questa è la canzone che abbiamo ascoltato da questo 33 della PFM 1980. Esce questo album, Suonare Suonare. La canzone che ascoltiamo è quella che dà il titolo all'intero 33.
1: Starsene a casa.

0: Suonare e suonare, oltre che ad essere il titolo di questo 33, è anche una canzone che è uscita nella versione a 45 giri. È tutto per oggi, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: State zitti, tutti muti!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.

0: ricorda benissimo di te. Ti ha pensato sempre e ti è rimasta sempre affezionata.
1: Ma questo è anche normale, perché io notoriamente suscito in corticcia.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Ciao bellezze, siete un po' cattivelli.
6: Che sto dicendo, Willis?
5: Le mie dediche non le ho più sentite. Sono Anna, tutto posto?
7: Beh, all'incirca.
5: Ciao, ciao. Possiamo mettere Tomorrow di Amanda Lear? Ve la dedico. Tutta.
8: Ah sì? Beh, molto interessante.
5: È per voi, va bene?
8: Andata.
5: Un bacetto. Ciao.
6: Bellezze.
9: I like it.
10: Can she and the sunshine band.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Ascolta la donna quando ti guarda, non quando ti parla.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 6.

0: qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: E ho un appuntamento con Mr. Holmer, mi chiamo Jack Torrance.
2: Le hanno spiegato quelli di Denver presso a poco in che consiste il suo lavoro. L'inverno qui può essere incredibilmente rigido. Il suo compito quindi è cercare di limitare i danni che ne potrebbero derivare il deprezzamento conseguente.
1: Beh, se è tutto qui non mi spaventa.
2: E sua moglie e suo figlio saranno contenti, pensa?
1: Entusiasti.
2: L'unica cosa è che si può sentire un forte senso di isolamento durante l'inverno.
1: 5 mesi di pace sono proprio quello che ci vuole.
3: Questa è 7080.it.
0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa.

0: 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Kiev. Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e 2 vittime. Morti anche sul versante ucraino. A Zaporizhzhia 2 persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore della CIA Radcliffe è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca. In provincia dell'Aquila, una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da una moto. I sanitari hanno tentato di rianimarla per oltre un'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il trapper 26enne Tony Boy, finito in cella il 22 agosto per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola Beretta con matricola a brasa e una 50ina di munizioni, esce dal carcere e va agli arresti domiciliari. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Velasco domani affrontano la Francia nell'ultimo match della fase a gironi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Adesso provo a innestarle un'idea. Se io le dico, non pensi agli elefanti, a cosa pensa?
5: Elefanti?
4: Esatto, ma non è una sua idea, perché lei sa che gliel'ho trasmessa io.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Numero 5.

0: una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Super Zimmer!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Devi morire in maniera rocambolesca.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Dico, Giovanni, vieni giù che c'ho un ladro in casa, vengo giù, spacco la faccia, no, no, che spacchi, c'ho un ladro in casa, tutti e due arrivano, aprono la porta, si vedono tutti e due riflessi nello specchio, oddio, sono in due. Scendo, per strada trovo il brigadiere di carabinieri di servizio, brigadiere, venga su che c'ho due ladri in casa, il brigadiere arriva, apre la porta, si vede riflesso nello specchio in anticamera, perché mi avete chiamato che ci sia il mio collega?
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
6: 7080.it. Solo musica di alta qualità.
7: In alta qualità.
6: Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: È compito della conoscenza parlare ed è privilegio della saggezza ascoltare.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: www.7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti, Giovanni da Caserta, mi sto recando al lavoro e ascolto voi e la nostra amata musica anni 70-80. È sempre un piacere ascoltarvi e vi auguro un buon lavoro e una buona giornata a tutti. Grazie di esistere, ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Alessandro sempre di Brivio. Lou Reed stasera, Rock and Roll Animal, la migliore canzone che ha fatto Lou Reed secondo me.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Rambo, sono Murdock, felice di sentirti vivo.
2: Dove sei? Dacci la tua posizione che ti veniamo a prendere.
3: Murdock. Sono io che vengo a prenderti.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Mi sto seguendo in televisione, naturalmente. Visto che sono a casa in pensione, faccio il casalingo, però nel frattempo la moglie lavora perché non ha ancora raggiunto l'età pensionabile. Per cui faccio il casalingo.
5: Oh, sembra molto invitante.
4: E non mi dispiace, piuttosto che andare a lavorare, guarda, va bene anche questo.
6: Vuoi farmi uscire dai gangheri? Sei orgoglioso di avermi fatto?

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70-80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 70-80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, chiamo dalla provincia di Milano.
2: Ah, ho capito.
1: Vorrei ascoltare i Savage con Olio di Roberto Zanetti, un ricordo della mia gioventù con un carissimo amico.
3: In che senso?
1: Vi seguo da 70-80 TV.
3: Tutti!

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E nell'estate 1986 può mancare lei? Ironica e ribelle, il pop internazionale che dominava le classifiche anche in Italia. Un brano che portava grinta e ritmo ovunque, dal Walkman ai chioschi sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 70-80.it.
1: Sono le 19:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mio caro Fabulous, che piacere rivederti, è incredibile, non sei invecchiato affatto.
4: Ma voi non potete entrare qui.
3: Oh, questo lo dici tu. Mio fratello e io siamo venuti a cena per festeggiare il mio rilascio anticipato dal servizio dello Stato.
0: Questa è 7080.it.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo...

0: Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.
1: When you can't get what you need,

0: Programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si inasprisce la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Ottawa risponde ai dazi imposti da Donald Trump e annuncia tariffe dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino acciaio, alluminio, elettrodomestici, abbigliamento e prodotti alimentari. Le misure scatteranno dall'8 settembre. Il governo canadese prepara anche aiuti per imprese e lavoratori colpiti dallo scontro commerciale. Ma veniamo in Italia. Il governo corre ai ripari sul caro carburanti. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare ancora per alcuni giorni il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel in scadenza il 26 agosto. Sarà però una misura ponte perché Palazzo Chigi sta lavorando a un intervento più selettivo destinato soprattutto alle fasce di reddito più deboli. Intanto i prezzi restano elevati con il gasolio self che in autostrada viaggia in media oltre i 2,20 euro al litro. La cronaca lascia il carcere di San Vittore. Il trapper Tony Boy, arrestato nei giorni scorsi dopo il ritrovamento in casa di droga e di una pistola con matricola a brasa. Il GIP ha convalidato l'arresto ma ha disposto i domiciliari nella casa dei genitori in provincia di Padova, riconoscendo l'accusa legata all'arma ma non quella di spaccio. Tony Boy ha sostenuto che la droga fosse per uso personale e di aver comprato la pistola per difendersi dopo un furto subito in casa. Il meteo, Italia ancora divisa in due tra maltempo e caldo intenso, temporali e forti raffiche di vento hanno colpito il centro nord con danni dall'Alto Adige alla Toscana, mentre un violento nubifragio su Orvieto ha provocato allagamenti e la caduta di alberi. Al sud invece torna protagonista l'anticiclone africano con temperature già vicine ai 40 gradi. E nei prossimi giorni il caldo è destinato ad aumentare con picchi che tra giovedì e sabato potranno raggiungere i 44-45 gradi. E infine il volley, continua il percorso perfetto dell'Italia agli europei femminili. A Gothenburg le azzurre di Julio Velasco superano anche la Slovacchia con un netto 3-0, con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20. Per l'Italia è la quarta vittoria in 4 partite, tutte senza concedere neppure un set alle avversarie. Domani la sfida con la Francia, ultimo impegno del girone che metterà in palio il primo posto. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Niente patente, niente impronte, nessun precedente. Da come ha aggredito 5 poliziotti deve essere fatto fino alle orecchie.
4: In che anno siamo?
5: Tu quale credi che sia?
4: 1996.
5: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per lasciare spazio alla musica. La passeggiata di oggi comincia accanto a una cascata che si tuffa in una piscina naturale dalle acque limpide. Il rumore dell'acqua si mescola a quello della brezza e, su una pedana di legno costruita tra le rocce, incontro Rodney Franklin. L'atmosfera è vivace, rilassata e sembra fatta apposta per lasciarsi trasportare dal ritmo. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
7: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Riprendo il cammino e attraverso un boschetto dove alcune amache sono tese tra gli alberi. C'è chi si rilassa, chi chiacchiera e chi tiene il tempo battendo le mani. Poco più avanti incontro Calvin Hayes. Basta la sua presenza per dare un tocco di leggerezza a questo angolo dell'isola, dove tutto invita a lasciarsi coinvolgere dalla musica. Ascoltiamolo.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvicina alla sera e raggiungo una spiaggia di sabbia rosa dove un piccolo chiosco è stato decorato con lanterne e bandierine colorate. Poco distante è stato allestito un palco affacciato sul mare, già pronto per una festa che durerà fino a notte. Ad aspettarmi c'è Paolo Morelli, immerso in un'atmosfera semplice e accogliente che sembra perfetta per accompagnare l'ultima tappa della nostra passeggiata. Lasciamoci sorprendere dalla sua musica.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: ha ormai avvolto Neverland. Le stelle brillano sopra l'oceano. Le luci dei chioschi si riflettono sull'acqua. E da lontano, lungo la spiaggia, arriva ancora il suono di una chitarra e di qualche voce che canta. Per oggi il nostro viaggio finisce qui. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre su Neverland, dove la musica che abbiamo amato
1: è ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Passiamo senz'altro la linea a Hong Kong. Hong Kong per il consueto commento del nostro Sandro Paternostro.
1: Qui Hong Kong, Sandro Paternostro. La situazione politica ad Hong Kong si è in questi ultimi tempi nettamente delineata. Un sondaggio preelettorale ha stabilito che il 98% della popolazione di Hong Kong è favorevole al regime di Chiang Kai-shek. Ecco perché gli occhi di tutti sono rivolti su Formosa, anche i miei.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Ciao 7080, complimenti perché siete veramente dei grandi. Vorrei, se è possibile, ascoltare la sigla del film che

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ciao bella gioia!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...
4: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorata.
8: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Spiritoso sei. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso. Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
2: E facevo import export.
1: Ah, roba politica.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bologna, 1973.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pura, purissima la camomilla, fatta come va fatta.
4: E se anche al bar quel che chiedete è camomilla, esigetela così. Pura, purissima.
0: Questa è 7080.it.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica anni

0: vostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran. Washington annuncia sanzioni contro chi aiuterà Teheran ad aggirare le restrizioni americane con l'obiettivo di colpirne le entrate. Nel mirino società e intermediari stranieri e nessun paese escluso, Cina compresa. Intanto missione riservata a Mosca per il direttore della CIA John Ratcliffe. Il capo dell'intelligence americana è arrivato nella capitale russa per una serie di incontri con funzionari di Mosca. Massimo riservo sui colloqui, mentre resta in stallo il negoziato sulla guerra in Ucraina. Ci occupiamo di economia, altri 2 giorni di sconto sul gasolio. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto sulle accise mobili che mantiene fino a domani 26 agosto la riduzione di circa 17 centesimi al litro. La misura viene finanziata con 20,8 milioni di euro di maggior gettito IVA incassato grazie all'aumento del prezzo del petrolio. Resta però l'incognita sul dopo. Senza un nuovo intervento, da giovedì 27 agosto l'accisa tornerà a livello ordinario. La cronaca si complica il caso della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo. I genitori, già indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura, accusando i sanitari di diagnosi sbagliate e cure inadeguate. La procura ha acquisito la documentazione sanitaria, mentre l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la difterite. Domani l'autopsia dovrà chiarire cause della morte ed eventuali responsabilità. Ultima pagina, è morta a 80 anni Dolly Parton, una delle grandi icone della musica country americana, cantante, autrice e attrice. In oltre 60 anni di carriera ha venduto più di 100 milioni di dischi nel mondo. Parton era anche nota per il suo impegno nella beneficenza e

0: la promozione della lettura tra i bambini. E infine il calcio, ultima settimana di mercato e trattative sempre più calde. Raffaele Leao si avvicina all'addio al Milan con Newcastle e Aston Villa interessati al portoghese. Moise Kean ha chiesto invece di lasciare la Fiorentina e spinge per il Como, ma tra i club manca ancora l'accordo. A Roma è arrivato l'olandese Jaden Osterwold dal Fenerbahce, mentre la Juventus accoglie il portiere polacco Kamil Grabara e saluta Di Gregorio ceduto al Bournemouth. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Man mano che procedevo acquistavo padronanza della macchina e scoprii che potevo fermarmi per un giorno, un'ora, un minuto e guardarmi intorno. Quindi superare un altro anno o due.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
4: E rieccoci su Rock Hits e tra le canzoni scelte in questo appuntamento ascolteremo Nitty Gritty Dirt Band, House of Pooh Corner, Billy Swan, Hacking Alp, i grandi Moody Blues con Gemini Dream, Focus, Hocus Pocus, Procolarum, Hamburg, George Thorogood and the Destroyers, Who Do You Love, i Police, So Lonely, Foreigner, I Want to Know What Love Is, Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, Loving Spoonful, Summer in the City. E noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Fermi! Ma cazzo vuoi vattene a fanculo? Che cazzo me ne frega? Ma sti cazzi al culo di strafazzi, mandatevene a fanculo tutti io. Che cazzo me ne frega? Chi è questo che dice parolascemi? Vittorio Sgarbi. Signor Sgarbi, non si può dire parolacce di qua, ma io dico che cazzo mi pare, mandatevene a fanculo tutti, di portarci posti. Io sono il presidente della commissione cultura di sto cazzo, voi che cazzo siete?
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
10: Buonasera a tutti di TV 7080. Io sono Simone e vi seguo da Montirone in provincia di Brescia.
11: Bene, e diamo inizio alle danze.
10: Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, lo sappiamo io e te.
11: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
10: Di carezze che...
12: Sì, dai, io.
10: Non cambia.
11: Oh, cacchietto!
10: E la una sola cena che imbroglio era. Di un amore.
13: Così mi uccidi, amico.
10: Così vero, che fretta c'era, lo sappiamo io e te.
11: Per me, numero uno.

0: piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

6 su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta
3: Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Nuovo appuntamento con Top of the Pops e la classifica dei 5 brani più ascoltati trasmessi dalle radio in questo mese del 1972. I 5 super pezzi sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Looking Glass, Brandy, Chicago, Saturday in the Park, Alice Cooper, School's Out, OJ's, Back Suburbs. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Più formosa di così, signorina, permette che la accompagni?
6: Hawachi.
5: Ecco, la signorina di Hong Kong mi ha detto con questo Hawachi: sono molto felice di accompagnarmi a lei. Visiteremo tutte le bellezze della città su una giunca dal nome Cristina. Qui Sandro Paternostro, passo e chiudo.
2: Questa è 7080.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
12: 7080.
2: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Applauso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'entrata in vigore delle nuove sanzioni americane. Washington colpisce decine di persone, società e navi legate a Teheran e avverte che chi continuerà a fare affari con l'Iran rischia l'esclusione dal sistema del dollaro. Dura la risposta del presidente iraniano Pezeshkian, che accusa gli Stati Uniti di coercizione e chiede alla Casa Bianca di cambiare tono. Intanto Trump annuncia che lo stretto di Hormuz è stato completamente sminato. Nel frattempo il ministro degli esteri israeliano Sarra ha annunciato l'espulsione dei rappresentanti olandesi dal centro internazionale di supporto per Gaza, che fa parte del Board of Peace per la striscia. E scende il prezzo del petrolio mentre resta alta l'attenzione sui carburanti. Il WTI a New York arretra nettamente, con i mercati che ridimensionano per ora i timori sulle forniture legate alle nuove sanzioni americane contro l'Iran. Intanto resta in vigore fino a domani, 26 agosto, lo sconto sul gasolio. Il decreto firmato da Giorgetti mantiene la riduzione di circa 17 centesimi al litro, utilizzando 20,8 milioni di extragettito IVA. Resta da capire cosa accadrà da giovedì, quando, senza un nuovo intervento del governo, l'accisa tornerà a livello ordinario. La cronaca: sarebbe stato pestato e poi finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone nel Foggiano. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, che ha escluso l'uso di armi da fuoco. L'uomo era scomparso il 4 agosto e il corpo è stato ritrovato 18 giorni dopo. I carabinieri indagano per omicidio e tra le piste al vaglio c'è anche quella del caporalato. Maltempo, violenti temporali e grandinate stanno colpendo il nord Italia, danni ingenti in Alto Adige, dove una colata di acqua, fango e detriti ha invaso strade ed edifici. Oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco nel Varesotto, mentre disagi e allagamenti si registrano anche in Toscana. E nel Biellese sono in corso le ricerche di un ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo dopo aver raggiunto un attraversamento chiuso, nonostante i tentativi della Protezione Civile di fermarlo. E per il volley continua il percorso perfetto dell'Italia agli europei femminili. A Gothenburg le azzurre di Julio Velasco superano anche la Slovacchia con un netto 3-0, con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20. Per l'Italia è la quarta vittoria in 4 partite, tutte senza concedere neppure un set alle avversarie. Domani la sfida con la Francia, ultimo impegno del girone che metterà in palio il primo posto. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: I miei amici e io abbiamo trovato l'accesso. Ora il problema è trovare il modo per tornare a casa.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it e Keybox presentano
5: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Sì, eccoci qui con i 10 brani più forti, gli anni 70 di domenica con Antonello Venditti, Guardando le stelle insieme ad Alan Sorrenti. E ancora, gli Spandau Ballet con Through the Barricades, Spargo, You and Me, Stevie Wonder, Part-Time Lover, Daryl Hall and John Oates, Man Eater, Whitney Houston, So Emotional, Talk Talk, It's My Life, i Boney M con Rasputin e i Delegation con Put a Little Love on Me. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: È notte nella Valle Felice e laggiù nel minuscolo mulino bianco il piccolo mugnaio sogna di conquistare il suo grande amore.
3: Ecco, questa volta ce la farò. Uno squisito tegolino, la luna piena, un ultimo tocco di crema al cacao e una serenata. Bella Clementina, arriva il tuo caldo!
1: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, il primo disco che acquistai fu The Best Of del Earth, Wind and Fire. Rigorosamente vinile. Vinile forever.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
3: Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 70-80.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70-80.it. 70-80.it presenta

essere l'artefice di alcune delle melodie più iconiche del cinema italiano usando solo un fischio. Eppure non essere riconosciuto da nessuno. Sembra incredibile, ma è proprio così. Quel fischio che ancora oggi riecheggia in tutto il mondo appartiene ad un artista unico, incredibile. Il suo nome era Alessandro Alessandroni.

Polistrumentista, compositore, direttore di coro. Fin da ragazzo Alessandroni suona qualsiasi cosa gli capiti tra le mani. La chitarra la padroneggia quasi da professionista, tanto che Nino Rota lo vuole nella sua orchestra. Ha anche una grande voce ed entra nei 2+2 di Nora Orlandi, il coro stabile dei primi festival di Sanremo.

Ma il talento che lo renderà immortale è un altro, è il fischio. Un giorno arriva una telefonata, è una di quelle telefonate destinata a cambiarti la vita. È uno di quegli incontri che segnano una carriera. Quella telefonata è di Ennio Morricone. Il maestro cerca qualcuno che sappia fischiare davvero bene. Qualcuno fa il suo nome e Alessandroni ovviamente accetta.

0: Da quel momento il fischio diventa uno strumento a tutti gli effetti ed è lui a dare la voce, anzi il fiato, ai temi indimenticabili degli spaghetti western di Sergio Leone. Un suono semplice, primordiale, ma che diventa leggenda. Ma c'è un altro brano che porta la sua firma, o meglio, la sua voce. Siamo nel 1968. Per un film documentario dal titolo Svezia, Inferno e Paradiso, Alessandroni viene reclutato e Piero Umiliani, che comporrà la musica del film, gli lascia uno spazio vocale destinato ad entrare nella storia. Questo è il tormentone. Manamana. È Alessandroni che canta quel nonsense assurdo ma irresistibile, Mana Mana. Sì, quello che diventerà anche un tormentone mondiale grazie al Muppet Show, che lo trasformerà in una delle gag più leggendarie del cartone animato televisivo. Un brano che tutti conoscono, ma di cui pochi conoscevano la voce. Alessandroni fonderà poi anche i Cantori Moderni, parteciperà a dischi come Piccolo Grande Amore di Claudio Baglioni, comporrà colonne sonore, inciderà come organista. Un uomo dai mille talenti, quasi invisibile al grande pubblico e non conosciuto, ma con un fischio e una voce che ancora oggi fanno il giro del mondo.
1: And if that weren't enough, we've also got Mana Mana, whatever that means.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci sulla spiaggia più affollata dell'estate 1987, infradito, costume bagnato e aromi di crema solare. E adesso un ritmo pop solare irresistibile, dominatrice nelle classifiche estive, questa hit dell'87 era il grido di gioia collettivo sulle spiagge, perfetta per ballare sul bagnasciuga con il sole alto e la musica ad alto volume.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La camicia si estende sul 47% del corpo umano. A nord essa confina col collo, ad est con la mano sinistra, a ovest con la mano destra, a sud secondo la sua lunghezza.
4: Giusto.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
11: 7080.
0: Oppure
11: Hey Siri,
0: metti 7080.
11: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80.

0: 7080.it. È anche in Emilia. Cercala sul canale 351.
1: Siamo degli sboroni.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si muove la diplomazia sull'Ucraina, ma la strada verso un accordo resta in salita. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. A Mosca intanto è arrivato il direttore della CIA John Ratcliffe per incontri riservati. Zelensky ringrazia poi Mattarella per la solidarietà incrollabile dell'Italia e per il sostegno alla difesa, alla ricostruzione dell'Ucraina e al suo percorso verso l'ingresso nell'Unione Europea. Ultima pagina, italiano obbligatorio per i genitori stranieri se i figli hanno difficoltà a scuola. È la proposta lanciata dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara al meeting di Rimini per permettere alle famiglie di seguire meglio il percorso scolastico dei ragazzi e dialogare con gli insegnanti. Il ministro chiede anche classi più equilibrate tra studenti italiani e stranieri perché sostiene non basta l'inclusione, ma serve una vera integrazione fondata anche sulla conoscenza della lingua e sui valori della Costituzione. Cambiamo argomento, si allarga la partita per il futuro dell'ex Ilva di Taranto. Alla gara si aggiunge un holding con sede a Praga, attiva nei settori ferroviario, energetico e del riciclo. Il quarto soggetto in campo dopo l'indiana Jindal, il fondo americano Flex e la cordata di imprese italiane. Resta però il nodo dell'aria a caldo che la Corte d'Appello di Milano ha disposto di chiudere entro fine ottobre. Il ministro Urso avverte: bisogna evitare una bomba sociale e produttiva. A inizio settembre, nuovo tavolo sull'ex Ilva. Per la cronaca, 3 persone sono morte oggi in mare nel Savonese. Ad Andorra, un turista di 66 anni e il bagnino che tentava di salvarlo hanno perso la vita durante un soccorso con il mare mosso. Poche ore dopo, un'altra tragedia ad Alassio, dove un uomo di 71 anni è morto dopo essersi sentito male durante una nuotata. Inutili i tentativi di rianimazione. Per lo sport continua la pioggia di medaglie per l'Italia ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri restano saldamente in testa al medagliere e oggi fanno festa soprattutto nel nuoto e nelle bocce. In vasca arriva l'oro di Matteo Diodato nei 1500 stile libero, mentre nelle bocce salgono sul gradino più alto del podio Diego Rizzi nella petanque e Laura Picchio nella raffa. Medaglie anche nella lotta e nel badminton con l'Italia che continua ad allungare sulle avversarie. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non riusciamo ad inquadrarli, generale.
5: Sì, dipende da quel campo magnetico. La nostra potenza normale non basta.
6: Ho capito. Usate tutte le riserve, avanti.
5: Proveremo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
8: In questa differente linea temporale, i Kool & The Gang, all'apice del successo mondiale con brani come Celebration e Ladies Night, decidono di abbandonare temporaneamente la scena musicale per intraprendere un'avventura imprenditoriale. Nel 1982 aprono a Jersey City Big Fun, una sala giochi ispirata al loro omonimo singolo, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di videogiochi e musica funk.

0: sala decorata con luci al neon e memorabilia della band offre una vasta gamma di giochi arcade, flipper e simulatori musicali. Ogni settimana Big Fun ospita eventi speciali con DJ set e mini concerti, mantenendo viva l'atmosfera festosa che ha reso celebri i Kool & The Gang.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante l'impegno nella nuova attività, i membri del gruppo non abbandonano completamente la musica, continuando a esibirsi in eventi speciali e a collaborare con altri artisti, mantenendo viva la loro presenza nel panorama musicale. La loro capacità di reinventarsi e diffondere arte e imprenditoria li consacra come icone di versatilità e creatività.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale.

0: Petrus, il modo di vivere dell'uomo forte.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Micro Mission, a Holder You, mi ricorda molto la mia gioventù quando ero ragazzo, 19-20 anni, andavo al Teatro Tenda in provincia di Brescia, che ho avuto qua vicino, e lui teneva i concerti lì il sabato sera. Ah, è uno dei miei artisti preferiti, ce ne sono anche altri comunque, ma lui mi è restato proprio dentro.

0: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelke one.
2: Bentornati da me, io sono Marco De Domenico. Ciao a tutti, benvenuti su 7080.it se avete appena acceso per questa nuova puntata di Do Gust Smelke One. Oggi non ospitiamo la solita canzoncina, ma un brano con un testo che ha una triste storia di povertà e di disoccupazione, ma che alla fine ci invita a credere sempre nei nostri sogni, per quanto ci sembrano irraggiungibili. E la canzone è anche una protesta su ciò che è stato il fallimento del governo americano per i poveri e i disoccupati. E si sa, le situazioni di povertà purtroppo attraversano il mondo. Facciamo un passo all'indietro nel tempo, andiamo nel 1967, proprio quando Nicky Thomas registrò una versione dalle sonorità tipicamente reggae di una canzone che vendette nel Regno Unito oltre 175.000 copie. Stiamo parlando di Love of the Common People. Lui è Nicky Thomas.

Ricky Thomas e Love of the Common People, ma nel 1982 il cantante inglese Paul Young, con le coriste The Fabulous Wealthy Charts, pubblicò la sua interpretazione di Love of the Common People come singolo, ma inizialmente non entrò nemmeno in classifica. Solo dopo il primo e il secondo successo solista di Young nel 1983 con Wherever I Lay My Hat, That's My Home e Come Back and Stay e la ripubblicazione del singolo, il successo finalmente arrivò. E quindi Paul Young con

0: all'interno di Do Gusti Smelke One insieme a me che sono Marco. Grazie a tutti voi amici di 7080 per averci scelti, per averci seguiti. Se vi va ci riascoltiamo domani con un nuovo appuntamento con Do Gusti Smelke One.
1: 7080.it
2: Do Gusti Smelke One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: 9080.it.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sei pronto per entrare nel mondo della Formula 1? Sulle piste Polistil sei sempre in pole position.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
13: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, pronto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
3: 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Ma io non posso obbligarvi a lottare! Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi! Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi! Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui! Questo è essere una squadra, signori miei! Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Il denaro, il vero primo amore dei tre Superman, sarebbe passato in secondo ordine di fronte al pericolo mortale corso da questi bambini. Centinaia di fanciulli che dovettero la vita ai nostri inimitabili eroi. I fantastici tre Superman.
0: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: E lì Bellasso, sempre io torno da Genova ascoltando sempre queste canzoni. Ritorno indietro di 50 anni fa, belli, quando mie sorelle partivano la domenica per andare a vedere Radio Monte Carlo, belli. Poi non so neanche se esisteva davvero Radio Monte Carlo, se era a Monte Carlo o in qualche altra città.
12: Come fate a indovinare?
11: Comunque voi me lo fate ricordare indietro di 50 anni fa. Mettete la musica spettacolare, e una più bella dell'altra.
13: Grazie, molto gentile.
11: Certe canzoni, a dire la verità, non l'ho mai sentite, che io ascolto musica quasi 24 ore al giorno, però certe canzoni mai sentite. Però
12: mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
11: 90% tutte sentite. Comunque vi auguro a tutti voi buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, continuate così. Bye da Tony da Genova. Bye.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: La risposta è amore. E potete starne certi, l'amore è un fiore, bisogna lasciarlo crescere.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti Radio 7080
1: 74
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70 da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70, degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora è inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9.28, Aldo Moro è stato sequestrato. Notizia che sarebbe stata confermata all'agenzia Italia dal ministro dell'Interno. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione dell'onorevole Moro. Il capo della polizia ha parlato e il ministro dell'Interno Cossiga ovviamente sono sul posto.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perdere.

0: 70-80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 70-40,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Quando si sente nel petto il disprezzo della vita e il coraggio di affrontare
0: gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 70-80.it.
2: Una spottana Eva.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Palermo, 1985.

0: Appunto.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Ammazza, questo sì che è un posto.
2: Infatti te lo dicevo che era una questione di zona.
1: Oh.
2: E dai, ammazza, come i ragazzini.
3: Questa è 7080.it.
0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. Gli altri suonano successi, noi.

Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Hai capito, c'è qua c'è brutta, so polemico pure io, c'hai ragione. Angelico, faccia quel caffè, faccio un ballo come lo fai a te.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Cartone animato che guardavo ai tempi, che mi faceva letteralmente impazzire, era Gig Robot d'acciaio. Non mi sono perso una puntata.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Emozioni. La classifica dei ricordi. Numero 7.
1: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

rischio. Perché sia tutto finto, e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare. Poi piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto,

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1975. Le 5 hits di questo mese sono Wings, Live and Let Die, Marvin Gaye, Let's Get It On, Isley Brothers, Dead Lady, Diana Ross, Touch Me in the Morning, Stories, Brother Louie. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Uè, una volta andavi in the camporel, sì, sui prati, no? Solo che oggi, uè, per trovare un prato è troppo un casino, perché da distante sembrano tutti moquette. Poi arrivi lì con le tue chiappette belle e nude. Uè, ragazzi, c'è una compilation di vetri, pietre, formiche vampire, ragni velenosi. Altro che control, lì ti ci vuole l'antitetanica.
6: Questa